dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza

0: Taylor Swift ist mit uns unterwegs an dem Dienstag, 21. Juli.
1: Las Minutas Romanches. Il Radio da Cheo.
0: Was braucht es, um einen Podcast zu starten? Und warum hat sich Deborah Lutz genau für das Format entschieden? Zusammen mit unserem Moderator Lukas Batista reden wir heute über «Mir via, mein Weg», über Themen, die dort Platz finden und was die Hörer und Hörerinnen in der Episode erwartet.
2: Allegra! E benvenia in las minutes rumänches. Che vol in se dir porter ora un podcast? O scu nascia la idea da fer usche un projekt? In qui stefna, in sembl cu nosa giasta, Deborah Lutz, imprendenza nus a conosce la storgia sur da sia nov podcast Mia Via.
3: Io credo che è speciale che ho fatto il podcast in varche ore quintal per sole, sur da me, sur da mie esperienze, che spero che sai che usati ci che ti è sbo per sola con il tema forse con c'è un tema più greve e dall'altra parte discorre con differenti persone del mondo creativo a parte la loro storia ed è quel mix e forse ci c'è speciale.
2: Questo è stato interessante è stato scuvenci tu tra questi temi ci volessi tu partire con la lieta ci titola il tuo podcast.
3: Also ich weiß, wie die Idee, da wirst du viel tätschen, mir via. Und leo dati ja differenz Themes, ni Themes, die weiß du. Forse ich go Themes begreifs, sind sa piarsici, ni malsonia, die lese, kin si scure de pli, wie londer. Und leo lumince ga, da prendere evitier in a persona, ka forse accompagnau me, ni ka fatsch, experiences similares. Quei è forse musiker, ni creative persone, aber in quei se normale jeut che fa sempre forse in te in altre vie che quella standard vie, senza se.
1: Las minutas romances.

0: minutas romantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Was braucht es, um einen Podcast zu starten? Und warum hat sich Deborah Lutz genau für das Format entschieden? Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista reden wir heute über «Mia Via, mein Weg», über Themen, die dort Platz finden und was die Hörerinnen und Hörer in dieser Episode erwarten.
2: Allegra e benvenia in las minutes rumänches. Che vol in se dir porter ora un podcast? O scu nascia la idea da fer usche un projekt? In qui stefna? Insieme con nostra giusta, Deborah Lutz, imprendenzenus a conoscere la storia sur da sia nov podcast Mia Via.
3: Io credo che è speciale che ho fatto il podcast in varie ore quintal persone sur da me, sur da mie esperienze, che ho spero che sai che ho usato che ti è sbo persone con il tema, forse con c'è un tema più greve. Dall'altra parte discorre con differenti persone del mondo creativo, a parte la loro storia. Ed è quel mix e forse si c'è speciale.
2: Questo è stato interessante, è stato scovenci tutti questi temi. Ci volessi partire con la lieta, ci titola il tuo podcast.
3: Also io avevo l'idea di avere viel cercato mia via. Ed leo dati già differenti temi, nei temi che vai giù, forse esco temi più grevs, senza piarsici, nei malsogni che ho lese, che si scura di pli, vid l'onder, ed leo lumi giega da prendere evitiere in una persona che forse accompagnau me, ni che faccio esperienze similari, quei è in forse musicers, ni creative persone, sabre, in cui sei normale, io che fa sempre forse in te in altre vie che quella standard vie, senza sia.
0: Las minutas romances.